0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Ma vogliamo parlare d'amore, ragazzi? Vogliamo fare come Saif? Vogliamo parlare d'amore?
1: No.
0: No.
2: Meglio ma anche meno.
0: Rifletteteci prima di rispondere. Allora, parlare d'amore di Saif, la canzone con cui abbiamo aperto questa terza ora della combricola di Radio Number One. Siamo in pieno referendum, vero Pat? Abbiamo
2: assolutamente detto sì, ora solare sì, ora solare no, ora legale sì, ora legale no. Cosa volete dalla vita?
0: Votate, votate!
3: Ciao banda di adorabili fulminati, ciao Manu!
0: Ciao!
3: Allora, io mi casino sempre con legale o solare, non faccio mai un'ostia, sono d'accordo con te, Manu. Quello che interessa a me è mantenerla sempre quando dura di più la luce la sera. Cioè io arrivare a casa la sera e farmi il mio bel barbecue sul balcone alle 9:30 che c'è ancora luce, sono stata felice. Quando invece arriva l'inverno che alle 4 di pomeriggio appunto fa già buio, è una tristezza. Al di là che lavorativamente parlando, se ci pensate, cioè il corpo umano quando vede buio entra nella logica di dire boh, è ora di andare a casa, mettersi sul divanetto con la copertina, cenare, guardarsi il filmetto e poi andare a letto. Quindi già la propensione al lavoro va a calare, mentre d'estate quando hai luce, finché luce vai avanti. Io lo dico da ex commerciale, che d'estate lavoravo come un matto perché cazzo c'era luce, quindi andavo avanti. D'inverno in alle 2 già cominciavo la testa, cominciavo a dire dai, fra poco per andare a casa. Invece che cavolo, mancavano ancora 6 ore per andare a casa.
0: È un po' veloce,
2: sì, leggermente, quella
1: antichia è avanti di un'ora.
0: Sai che cos'era? Durava un minuto e mezzo, cioè nel senso neanche noi parliamo un minuto e mezzo di solito. Quindi ho detto lo voglio sentire perché dice delle cose intelligenti, però era un po', cioè bisognava velocizzarlo un po', ecco questo.
4: Ciao, a me sta bene tenere il cambio d'orario primavera, autunno, segna un po' il passaggio da una stagione all'altra, quindi dalla stagione invernale buia alla stagione primaverile estiva con tanta luce in primavera, e in autunno invece la chiusura dell'estate e l'inizio di una stagione

0: della stagione invernale, quindi con meno luce,
1: più tristezza,
0: eccetera.
1: E poi
2: sarà come morire.
3: Ragazzi, sono sempre Paola. Poi c'è un altro motivo per cui lascerei l'ora solare, perché noi andiamo a letto come le galline tipo le 10. Abbiamo provato anche 9:30, quindi quando è estate ci vergogniamo un po', allora lasciamo tutto aperto, tutto sbarrettato, andiamo a letto e puntiamo una sveglia a mezzanotte, così poi ci alziamo e chiudiamo.
1: Ma io non
3: quindi
1: ho
3: ora solare.
4: Ora ciao, solare. Ciao. Io ho capito ciao, solo ora solare, però io lei è quello, d'accordo con quello.
5: Perché rispetto a quello che ha detto, l'ora solare non c'entra.
4: Comunque puntiamo la sveglia a mezzanotte e poi chi si è visto, si è visto.
1: Questa cosa della sveglia a mezzanotte che mi ha lasciato un
4: c'è
1: po'.
4: C'è il sole, nei paesi nordici c'è il sole a mezzanotte.
1: Però ragazzi, è una bella guerra qui, Io non ho capito cosa preferiscono i nostri ascoltatori, non ho ancora capito. Ora legale tutta la vita, la sera la luce l'accendiamo tutti, la mattina molti meno. Questo è un altro parere.

0: sugar.
1: Watermelon Sugar, il pezzo di Harry Styles su Radio Number One. Mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia d'accordo con Trump, no?
0: Sì.
1: Che ha detto di tenere l'ora legale. Quindi io avrei una proposta: diamo anche noi il numero del governatore.
2: Sì, quello della Lombardia, del Veneto, sì, dell'Emilia Romagna. Quale governatore?
1: No, quello degli Stati Uniti. Non si sa mai che magari lo fa. Non si sa mai che magari se lo fanno loro, poi lo facciamo anche noi, no?
2: Va bene.
1: Ma ci sono cose più importanti, amici miei.
3: Buongiorno, buongiorno, Domenico. Il mio unico dubbio della giornata è pollo arrosto o stinco a pranzo? Mi aiutate?
1: Mangiali tutti e due.
0: Allora, ti consiglierei di metterlo sulla notte tra il 24 e il 25, ma non il pollo, lo stinco. Siccome serve un'ora in più per cucinarlo, tirando indietro l'ora la guadagni, lo metti su alle 2, alle 4 è già pronta, anche se sono passate 3 ore.
1: Ma è geniale tutto ciò.
0: Assolutamente, però volevo dire anch'io la mia per quanto riguarda questa diatriba.
1: Ma certo.
0: Ora legale, ora solare. Allora, perché continuare a spostare le lancette 2 volte l'anno? Abbiamo già abbastanza persone che cambiano idea ogni 6 mesi.
1: Ma che vero.
0: Oppure

0: la noia di Angelina Mango su Radio Number One. Per prima di archiviare l'argomento ora legale versus ora solare, c'è Pietro Manu che ha qualche dato.
1: Sì,
0: che,
1: velocemente, spieghiamo anche lo scopo primario dell'ora legale per ottimizzare appunto l'uso della luce solare durante i mesi più caldi. Allora, i dati diffusi da Terna, che è la società che gestisce la rete elettrica nazionale italiana, evidenziano questo impatto per quanto riguarda i 7 mesi di ora legale. Un risparmio di circa 302 milioni di kilowattora, che è pari al consumo medio annuo di 115.000 famiglie italiane, un risparmio economico di 80 milioni di euro per il sistema elettrico nazionale e una riduzione di 142.000 tonnellate di CO2 che non vengono immesse nell'atmosfera. Questi sono i dati che vanno a rappresentare i 7 mesi di ora legale. C'è però da dire che con il passaggio ai LED, quindi a un sistema energetico che come dire, costa di meno e inquina di meno, questo discorso va via via scemando, nel senso che questi numeri vanno riducendosi, e da lì appunto secondo me è assolutamente pertinente il discorso di ora solare contro ora legale. Forse è veramente tutto da ripensare.
2: Ah, esattamente. Ha parlato un quarto d'ora e poi è tutto da ripensare?
1: Sì, perché

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Colleghiamoci anche con le meteopattine canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani, che sta continuando ad osservare attentamente la cronaca politica spagnola.
1: Stavo leggendo un messaggio e mi ha... Dicevi?
0: No, che stai seguendo la cronaca spagnola, perché è ufficiale, è il 29 novembre, ufficiale. Una piccola parentesi nel meteo, il 29 novembre elezioni anticipate in Spagna. Annunciate
1: la cadena Ser lo annuncia proprio in questo momento.
0: Annunciate anche da Pedro Sanchez. Allora, veniamo al tempo, perché dopo tanta siccità sta per tornare questa settimana che riporterà l'odore di che cosa?
1: Non lo so, della primavera.
0: Non di mucca, non di stalla, di pioggia sul nostro paese. No. Sì, quell'odore è quando il terreno si inumidisce, è particolare.
2: Si ricorre.
0: Si tratterà, esatto, peraltro di una saccatura che predispone correnti da sud-ovest, quindi di libeccio, e per come sono delineate queste correnti, dunque non riguarderà tutte le nostre regioni. Allora, oggi andiamo per ordine. Oggi nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali e sul lato tirrenico, con le prime locali precipitazioni sui settori di ponente, specie tra pomeriggio e sera, qualcosina. Temperature massime in Valpadana direi stazionarie, forse in lieve calo tra 23 e 25 gradi. Domani peggiora su Alto Tirreno, Sardegna e una piccola parte anche del nord-ovest con rovesci. Per il resto tempo direi ancora invariato con quelle nuvolette di passaggio. Temperature massime tra 22 e 25 gradi. E mercoledì arriva il fattaccio, arriva il peggioramento più strutturato al nord, ma anche su parte del centro, con precipitazioni che potranno essere anche intense, temporali e calo generalizzato delle temperature massime, che al nord-ovest potrebbero non superare i 19-20 gradi per chi ama insomma quell'inizio di autunno e per chi vuole che insomma venga anche posto un freno a quella che è la siccità che al momento sta colpendo gran parte dell'Italia. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: con Moon Blanc and Animal. Cazzo, Radio Number One nella combriccola, sentiamo. Lo vedo concentratissimo, lo vedo proprio, mamma mia. Chissà cosa avrà da raccontarci Patromano nel suo focus, lo scopriamo subito.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona giornata dalla nostra redazione, l'abbiamo annunciato così eccezionalmente anche all'interno di Meteopat, lo ribadiamo: in Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato in una conferenza stampa poco fa che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, con i dirigenti del partito, con i soci anche di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere il proprio governo con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. Rimaniamo all'estero per fatti di cronaca. Le intenzioni, a quanto pare, del copilota omanita del volo Fly Dubai sarebbero state quelle di far schiantare il velivolo sull'aeroporto di Tel Aviv in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Progettava, a quanto pare, da mesi questo attentato. Lo riportano alcuni media israeliani, rivelando altri dettagli emersi nell'interrogatorio di Amam al-Ammami, sospettato appunto del tentato attentato terroristico. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato al Consiglio per la Sicurezza Nazionale di nominare una figura ad hoc che sarà incaricata di condurre una sorta di attenta revisione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei voli civili verso Israele. E adesso ci spostiamo in Francia velocemente per dire che fino a 500 scuole in tutto il paese transalpino rimarranno chiuse oggi, totalmente o parzialmente, a causa questo della protesta degli studenti che hanno scosso l'intero paese francese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Le lezioni saranno dunque parzialmente o totalmente sospese perché non sussistono, questa è la spiegazione del ministero, le necessarie condizioni di sicurezza. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Love You. Abbiamo riascoltato questa canzone del 2016, una delle più belle secondo me, cantata da Justin Bieber, però prodotta da DJ Snake su Radio Number One. Come sono emozionata, ragazzi, è il mio primo voto spagnolo, quello del 29 di
1: novembre. Ah, bello.
0: È la prima volta che voto da, come cittadina spagnola. Va bene, e meno male so cosa votare. Allora, attenzione, torniamo al volo sull'ora legale, perché abbiamo ancora un paio di pareri dei nostri ascoltatori che rispondono alla nostra domanda. Sentiamo.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Ma a me non è che mi cambia poi tanto, perché tanto comunque l'inverno, quei mesi lì, dicembre, gennaio, febbraio, il tempo è comunque brutto, è sempre notte, quindi che ci sia un orario, che ci sia un altro, sempre l'inverno è una stagione che fa sempre cagare, con tutti gli orari, quindi non mi cambia assolutamente niente. Buona giornata.
0: Buona giornata. Con questa voce, con questo modo così duro, fa sempre cagare.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: A parere mio, trovo che il semestre autunno-inverno sia già deprimente per le temperature fredde, la nebbia, il maltempo, eccetera, eccetera. Quindi, se non dovessimo già spostare le lancette dell'orologio a fine ottobre per trovarci nei mesi più freddi al buio alle 16:30-17, sarebbe già tanta roba. Il buio piace solo ai vampiri. Tanti saluti da Maurizio, dalla provincia di Torino.
0: Tutta la provincia di Torino, va letto così questo messaggio. Poi a Faos alle 17 è già buio,
1: Ma è già buio anche a Cuneo.
0: Ci facciamo una bella bagna cauda e via, andiamo a dormire belli in piedi.
1: Volentieri.
0: Belli soddisfatti, noi pure un bagnantlöli, tutte queste cose qua. Si sente che sono piemontese, che bello. Ritroviamo una canzone dell'estate, vedi, parliamo d'inverno e invece ritorniamo indietro all'estate quando sentivamo questa The Wave Jungle.

0: che bei ricordi, vi ricordate quando eravamo a bordo piscina con sembrava il Balinetti a bordo, sì, piscina, sì, con un cocktail in mano in vacanza, sì, ascoltando questa canzone.
1: Bello.
0: The Wave Jungle, eh? Lo ricordate?
2: Sì. Certo, molto che ci ricordiamo.
1: Che ricordi. Oh, sì.
0: Che caldo che faceva.
1: Porca miseria.
0: Porca miseria. Che fastidio.
1: Ma che fastidio.
0: Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Ci riporterà indietro al 2004. E non vi dico nient'altro. Suspense. A tra poco.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
12: E di interessi?
9: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: viaggio straordinario, mamma mia, Anastasia, era il 2004 con Left Outside Alone, me la ricordo benissimo. Io lavoravo al Music, una televisione musicale che adesso purtroppo non esiste più, e mi ricordo che era venuta appunto a presentare questa canzone, che era tra l'altro la sua prima canzone, simpaticissima, piccolina però con un'energia che era veramente una cosa, cioè una di quelle persone che le vedi la prima volta e ti rimangono in mente per sempre. Tra l'altro questa canzone aveva praticamente, diciamo, dato il via, lanciato il genere sprock, che è l'unione inventato da Anastasia, perché comunque calza a pennello con il mood della canzone, ed è l'unione tra soul, pop e rock, e lei l'aveva soprannominato così, insomma aveva coniato sprock. Questo sprock, soul, pop e rock, ci sta assolutamente, e basta, non ho nient'altro da raccontarvi.
1: Non so se è fatta qualcosa da dire.
2: No, assolutamente no, non voglio aggiungere niente a quello che ha già detto
0: sicuro?
2: La mano. Assolutamente
0: secondo me
2: sicuro.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
2: No. Invece vorrei collegarmi con qualcun altro tra poco, almeno.
0: Tra poco sì. Ecco, attenzione, single che ci ascoltate da tutta Italia nella combricola di Radio Number One, tra poco c'è un momento che potrebbe essere per voi molto interessante e cambiare la vostra vita. Sì. È un lungo inverno, non si può affrontare da soli,
2: bravo.
0: E quindi dobbiamo
2: allora legale, so

0: bisogno di un'amica, c'è cioè come Madame e Annalisa che abbiamo appena ascoltato, c'è cioè chi ha bisogno di un fidanzato o di una fidanzata.
1: E allora arriva lui.
2: Eccoci qua, il vostro Erminio Giraudo, passato dall'immobiliarismo all'immobilismo, perché ci sono troppi single e noi dobbiamo muovere questo mercato. Perché che ci sia l'ora legale, l'ora solare, il tempo da soli passa molto più lentamente.
0: È vero.
2: E passiamo direttamente alle offerte di oggi. Abbiamo un bilocale con ottima esposizione. Lei, 48 anni, luminosa, indipendente, recentemente ristrutturata. Ottima esposizione al dialogo, no uomini, con abusi edilizi sentimentali.
0: Bravo, oh. Giusto.
2: Attico panoramico. Lei, 51 anni, elegante, vista libera sul futuro, nessuna servitù di passaggio con gli ex, terrazzo ampio per aperitivi e crisi esistenziali. Insomma, ecco, vediamoci. Poi, affare da non perdere. Lui, 62 anni, un solo proprietario precedente, classe energetica F, però vabbè, insomma,
1: un po' bassa,
2: classe sentimentale in aggiornamento, prezzo trattabile soprattutto dopo cena.
1: Perché
2: quando ho bevuto va bene tutto. Attico con doppia esposizione, questo è l'affare del giorno. Lei, 50 anni, guarda il futuro ma ogni tanto controlla ancora il passato. Doppia esposizione, mattina indipendente, sera disponibile. No perdi tempo, né?
0: Esatto, bene. Pochi uomini però, solo un uomo, c'era solo il 62enne che beve e alcolizzato che si addormenta.
2: Guardi, sono proprio cercate un po' ad hoc, ecco, non so come spiegargliela meglio.
0: Lo so, se mi trova qualcosa, bene qua.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Tutte le volte che sento Michael Bublé la domanda mi sorge spontanea dentro il cuore e dentro il cervello: quanto manca a Natale? 81 giorni, un'ora e un minuto.
1: Ah, oh, caspita, stavolta la fai tu, mamma mia. Il colto alla rovescia, mamma mia, ragazzi.
0: Esatto. Non volevo prenderti così alla sprovvista. Allora, va bene, con questa bella consapevolezza noi vi salutiamo, vi auguriamo una splendida giornata, vi lasciamo con gli spaccanotizie. Grazie Pat Romano.
1: Grazie a Sergio Miley Sirons. Sergio Sironi.
2: Sì, e soprattutto a lei, a Manuela Doriani.
0: A domani.
2: La vita è fatta di scelte, per questo al ristorante guardiamo il menù per 20 minuti e poi ordiniamo sempre la stessa cosa.
3: La combriccola.
4: La combriccola. La combriccola
3: di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. Due episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al decimo piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, in Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti, le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario, Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evan Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10. Buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, con gli spacca notizie.
3: Metri dal belga Evan Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gli spacca notizie.

0: Questo è il nuovo singolo di Ligabue, si intitola Qualcosa per te. Alle 11:07, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, facciamo un passo indietro, avevamo parlato proprio nei giorni scorsi di queste proteste le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, degli spagnoli che sono scesi in massa, folle veramente incredibili, nelle piazze di tutta la Spagna per protestare per il caro casa. In Parlamento non è passato, diciamo, il decreto che prevedeva aiuti, no, dei quali noi avevamo già parlato, e quindi il primo ministro Sanchez si è dimesso e ha dato praticamente il via alla crisi di governo con le elezioni anticipate il 29 di novembre.
1: Certo.
0: Ma noi, insomma, ci rifacciamo a questa situazione spagnola, perché attenzione, i dati negli altri paesi europei e soprattutto in Italia non sono tanto migliori.
1: No, assolutamente. Allora, i dati che abbiamo sono quelli che il 7,7% dei cittadini europei ed il 5% degli italiani, quindi parliamo di circa 3 milioni di persone, vive in condizioni di stress abitativo. Cos'è lo stress abitativo in termini, diciamo, economici? E quando la rata del mutuo o il costo dell'affitto ti mangia quasi la metà del reddito disponibile, quindi fai fatica a vivere, e quindi evidentemente questa protesta potrebbe scoppiare anche in altri paesi europei, non solo, è un problema comune, insomma, tutta l'Europa.
0: Sì, sì, anche se devo dire che su più quotidiani, no?
1: Sì.
0: Siti di informazione, leggevo, diciamo, questa osservazione con la quale io mi trovo assolutamente d'accordo. Quando ci sono problemi di questo tipo, molte delle nazioni, no, si vedono, in questo caso gli spagnoli, scendere in piazza a protestare. Noi le piazze in Italia le riempiamo troppo poco, insomma, per protestare contro le cose che non ci piacciono. Per venire alla situazione italiana, in Italia oltre il 70% delle famiglie vive nella propria abitazione. Ci sono però abitazioni che vengono lasciate vuote perché molti proprietari non hanno necessità di affittarle, e il vero tema è quello degli affitti, perché gli affitti sono in costante aumento, e questo allontana soprattutto da alcune aree delle zone urbane, diciamo, le persone che non riescono a tenere fronte, diciamo, a questi affitti che sono veramente altissimi. E c'è poi la questione che molte case sono state adibite ad Airbnb e quindi sono diminuiti anche gli alloggi disponibili.
1: Ma io credo che nell'arco dei prossimi, non certo mesi, ma nei prossimi decenni, sicuramente ci sarà anche un cambio per quanto riguarda gli uffici, le imprese, perché se più nessuno riesce ad abitare in città, poi diventa anche complicato offrire lavoro in città, non credi?
0: Guarda, io ho letto un sacco di cose interessanti su questo, che sai che stanno potenziando addirittura, sì, i mezzi di trasporto per collegare le città
1: per
0: tra
1: forza,
0: di loro,
1: per
0: delocalizzare le abitazioni in modo che la gente possa andare ad abitare da altre parti e farsi un'ora di treno, un'ora e mezzo la mattina per andare al lavoro. Non so se questa sia la situazione, la soluzione sinceramente ottimale, ma è un tema decisamente molto serio ed importante. Ci torniamo tra pochissimo.

0: Kevin Clark, Gary Payne, Love Generation. Stiamo parlando del problema che sta affliggendo in questo momento la Spagna, ma ce ne siamo accorti solo perché gli spagnoli sono scesi in massa a protestare nelle piazze contro il caro casa. Ci sono state le dimissioni di Sanchez, le elezioni anticipate, ma insomma noi leggevamo questo articolo in cui è stato anche intervistato Filippo Celata, che è professore di geografia economica alla Sapienza e consulente dei comuni di Firenze e Roma, che mette, diciamo, proprio l'accento sul fatto che il vero tema, al momento ancora in Italia non si avverte questo, no? Questo problema, ma dice una questione di tempo, il vero tema è quello degli affitti. Si parla dell'edilizia pubblica perché dice ne servirebbe molto di più, ma insomma servirebbero tanti soldi anche in Italia per ristrutturare i 60.000 alloggi pubblici inagibili, e quindi ce ne vorrebbero 10 volte tanti solo per dare casa a chi è in lista, pensate, quindi è un tema sicuramente molto serio.
1: Vabbè, si fanno i calcoli tra queste 3-4, no, incognite, numero di case disponibili, persone che hanno le case di proprietà, stipendio, e quando questi numerini qua vanno in un senso, la crisi prima o poi arriva, meno soldi a disposizione, ci sono anche poche case in affitto rispetto al numero di case presenti, perché molte case poi rimangono vuote, e quindi è un tema che prima o poi si creerà molto molto forte anche in Italia.
0: Con i salari che sono rimasti identici, certo. Diciamo, adesso pagare un affitto io parlo delle grandi città, perché ovviamente le grandi città hanno degli affitti che sono altissimi, e quindi devi guadagnare tanti tanti tanti soldi per poter pagare dai 1.500 ai 2.000 euro al mese di affitto, e stiamo parlando di case medie, di media grandezza, per stare, non dico in centro, perché ovviamente poi in centro tipo una città come Milano pagheresti molto molto di più, ma per stare, diciamo, in semicentro.
1: Vediamo un altro dato, un altro numero interessante: il piano casa, si parla di edilizia pubblica, no? Il piano di casa del governo in questo momento prevede 60.000 alloggi pubblici, ok, che in questo momento sono inagibili, ma ce ne vorrebbero, dicono gli esperti, almeno 10 volte tanti solo per dare a casa chi è in lista. Cioè, ci sono le liste.
0: L'ho appena detto, quindi, Claudio.
1: No, ma da 60.000 da 60.000 a 600.000, il numero dove hai dato l'ho detto, da 60.000 a 600.000, voglio dire, c'è molta differenza, no?
0: Insomma, diciamo che vediamo, perché secondo me piano piano qua e là abbiamo sentito delle proteste delle persone, uno che dorme in macchina, uno che è costretto ad andare ad abitare, a cercare casa lontano dal proprio posto di lavoro. Insomma, adesso cominciamo a sentire, diciamo, dei casi isolati, ma secondo le previsioni degli esperti in realtà non siamo molto distanti da quello che sta accadendo in Spagna, e vediamo poi, insomma, quali soluzioni potrebbero proporre anche in Italia.
2: Dimmi perché

0: tuo tour per il 2027 e l'Italia è assolutamente compresa, quindi adesso andremo un po' a vedere insomma quali date, in quali posti canterà Madonna, che sarà sicuramente super attesa.
1: Ma fa anche lei i biglietti a sorteggio?
0: Come no, guarda, spero di no, perché dai, sta roba, ragazzi.
1: Ma sai che secondo me ci sarà l'effetto imitazione? Guarda,
0: dici?
1: Ti dico, se questa cosa qua ha funzionato a livello di attesa, di sì, clamore, però, secondo me anche altri ci proveranno. Guarda,
0: però sai, gli Oasis, sì, i biglietti vanno a ruba, la ciccone anche, ma insomma non credo come gli Oasis. Allora rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo di un fenomeno che sta crescendo sempre di più, cioè gli italiani che fanno colazione fuori orario, cioè fuori dal solito orario, capito?
1: Ma tipo? Tipo che ora?
0: È tipo, cioè, la sera.
1: Vabbè, allora si chiama cena. Io mi concentro sulle previsioni meteo tra poco.
0: Vai, dai, tra poco.
2: Gli spacca notizie.
3: Tolle è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio Sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: get to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, dopo un weekend dalle caratteristiche più estive che autunnali. All'inizio di questa nuova settimana cominceranno a farsi strada i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica, con un parziale cedimento dell'alta pressione che favorirà una maggiore nuvolosità ed un incremento dell'instabilità, a causa anche dell'arrivo di una perturbazione i cui effetti saranno evidenti soprattutto domani, martedì, ma sempre in presenza di una massa d'aria un po' più calda rispetto alla norma. Per i prossimi giorni arriva invece di una perturbazione più estesa e organizzata tra la fine di mercoledì e giovedì 8, quando appunto l'Italia sarà attraversata da correnti più fresche. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Serena Brancale, The Colors, alle 11.32 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo trend che riguarda gli italiani, vediamo intanto dei dati, che amano sempre di più mangiare, giusto per sintetizzare, i prodotti della colazione anche in altri orari. Allora, diciamo che pochissime persone, stando a questa ricerca, fanno colazione fuori casa. La stragrande maggioranza, più dell'80%, fa colazione in casa, sì, con i prodotti. Solo l'1% non fa proprio colazione. Diciamo che quelli che rimangono a casa a fare colazione lo fanno con i prodotti, quelli tipici della colazione italiana, no? Quindi caffè, brioche, biscotti, cappuccino, fette biscottate, insomma le solite cose che mangiamo noi. Ma la vera novità qual è? Che sempre di più, tant'è che stanno aprendo dei locali che ti danno la possibilità di mangiare queste cose. Cioè, sai, tu le fette biscottate con la marmellata, ti verrebbe in mente di mangiarle, che ne so, alle 19?
1: No.
0: Oddio.
1: Magari
0: sì, capito?
1: La risposta,
0: oddio,
1: è ad averla lì già pronta,
0: tutta, magari sì.
1: Sì,
0: d'inverno, no? Sempre di più sta prendendo, diciamo, questo piede, questa abitudine.
1: Beh, allora dipende proprio molto anche dal tipo di colazione che fai. Ad esempio, per chi fa la colazione salata, per esempio, almeno per il mio gusto, alcune cose possono essere tranquillamente, no, assimilabili ad un pranzo o ad una cena. Se tu, come dicevi tu, pane e marmellata, oppure fette biscottate e marmellata, il muesli, quelle robe lì, non so se ti viene poi da mangiarli, però evidentemente molti italiani, beh, sai, comunque non c'è una legge che vieta, no?
0: Infatti, assolutamente.
1: Le cose che mangi a colazione le puoi mangiare anche a cena. Fai una seconda colazione, il caffè latte a casa, però la sera,
0: ecco, io per esempio ti dico, mentre per le robe da mangiare sì, perché alla fine quelle lì, se sei a casa, te le mangi quando hai voglia di mangiarle, no? Il caffè latte la sera io proprio no, cioè io per me il caffè latte solo la mattina,
1: piuttosto una tisana,
0: ecco, magari un tè, ma un tè. Diciamo che la vera novità è il fatto che stanno aprendo tanti locali che ti danno la possibilità, diciamo, di fare la colazione la mattina alle 8, ma anche alle 7 di sera. Quindi capito, ci sono quelle persone che dicono: dai, andiamo a farci una colazione, che ne so, alle 6:30.
1: Allora bisogna trovare anche il nome giusto, perché il brunch era metà colazione, metà pranzo.
0: Però
1: che mi tende un po' più alle cose da pranzo, un po' un misto lì. Però se tu fai la colazione, quindi breakfast il pomeriggio, alla sera cosa diventa?
0: Un brinner.
1: Dinner,
0: sì, che però non è cena, capito? Perché mangi le stesse cose che mangi a colazione. Ma ormai, sai, non vale più niente, cioè vale tutto, voglio dire, no? La gente ormai mangia le cose che vuole, cioè i turisti, se tu vai in giro, vedi che fanno la cena alle 3 del pomeriggio, alle 4, quindi non c'è orario, no?
1: Quello sì, ma è proprio la cosa da colazione che tu ti riproponi poi al pomeriggio o alla sera.
0: Sì. Però secondo questa ricerca, appunto, gli italiani sempre di più fanno colazione fuori orario, e soprattutto, diciamo, la generazione Z e i millennial.
1: Beh, io ho mio figlio grande che ogni tanto a mezzanotte si fa un latte con il Nesquik, con il cioccolato.
0: Vedi,
1: che normalmente
0: rientra,
1: fa la
0: quindi
1: mattina.
0: Rientra perfettamente con i biscotti.
1: Sì, quella cosa
0: ci sta.

0: Self-aware. Sta per arrivare una grande canzone, assolutamente da non perdere, tra poco qui negli Spacca Notizie. Poi andremo ad occuparci di un tema di cui si dibatte ogni anno quando c'è, diciamo, il passaggio, il ritorno all'ora solare, ma lo faremo tirando in ballo il presidente degli Stati Uniti.
1: In modo un po' particolare, voglio dire. Che soluzioni sempre particolari che ha Trump per discutere su questo tema annoso che ritorna anno dopo anno.
0: Posso dirti, secondo il presidente degli Stati Uniti, se potesse intervenire anche sulla rotazione terrestre, lo farebbe, cioè, capito, a seconda di quello che gli viene comodo.
1: Quando è che si cambia l'ora? Cos'è, 24-25 ottobre, quel weekend?
0: 24-25 ottobre, sì, vabbè, sì, quella notte lì.
1: Ci portiamo avanti.
0: Ne parliamo a trepacco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
7: E di interessi?
6: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Cause I gotta have faith. George Michael, Faith. Nel 1986 c'è stato il concerto d'addio allo stadio Wembley di Londra degli Wham, con una folla oceanica, e poi nell'87 esce con il suo album d'esordio da solista, un album pazzesco come tutti gli altri che poi che sono seguiti, Allora, Faith, parliamo di un uomo che ha fede nell'aspirina, perché l'ha dichiarato, sì, diciamo proprio nelle ultime ore, che non riesce a stare senza l'aspirina, e poi ama moltissimo anche giocare a golf.
1: Chi
0: stiamo
1: è?
0: Parlando
1: chi è?
0: Del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, anzi come direbbe quelli, che direbbero quelli, Trump. Trump. Donald Trump.
1: Allora, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre avverrà il cambio dell'ora, si tornerà all'ora solare, e ogni anno ovviamente c'è il dibattito: lasciamo la stessa ora, lasciamo l'ora legale, no, lasciamo l'ora solare, il risparmio, la luce, insomma, e continuiamo a dibattere, ma diciamo per ora non si prende nessuna decisione. Si schiera, attenzione, a favore dell'ora legale permanente, cioè quella che stiamo vivendo in questo momento, Trump, per una motivazione non di risparmio energetico,
0: no,
1: non voglio dire di nessun tipo che abbia a che fare con la scienza, ma per un motivo molto particolare, che è la sua grande passione.
0: Esatto.
1: Ovvero il golf.
0: Il golf, lui ha detto, è davvero brutto, certo, giocare a golf quando è buio, sì, e poi tra l'altro ha aggiunto, è un grande affare per molte persone, correre di qua, correre di là per due giorni a cambiare tutti gli orologi di casa, ma ti pare?
1: Certo.
0: Ma che ci vuole 3 secondi, insomma. Il presidente degli Stati Uniti, insomma, sta attenzione, perché può sembrare una sciocchezza, ma sta esercitando pressioni sul Senato perché appoggia il disegno di legge, quindi volto a rendere permanente l'ora legale.
1: Sì. Beh, allora, ci sono, al di là, voglio dire, parlando in modo più serio, se ce la facciamo partendo da questa notizia, ci sono stati nel mondo che hanno deciso di tenere sempre la stessa ora, quindi è un argomento aperto. Magari la motivazione era leggermente diversa, non proprio esattamente quella del
0: per giocare
1: a golf. C'è anche chi, ho letto qualche giorno, non mi ricordo, forse l'India, sposta l'ora solo di mezz'ora, non di un'ora, cioè di mezz'ora, perché non vogliono cambiare più di tanto. Ma tu puoi,
0: no, ma cioè, insomma, diciamo che di solito vengono fuori le motivazioni, quelle legate alla salute, no, alla luce, quindi all'umore, all'energia, al risparmio energetico, che dovrebbe essere il tema, diciamo, principale. Però sicuramente, sai, voglio dire, un presidente che va dal Senato a far pressione perché vuole mantenere permanente, diciamo, l'ora legale, perché non riesce a giocare a golf al buio, cioè, cosa vuoi dirgli? Cioè, alla fine, secondo me, poi ci riesce, non lo so, ma insomma, quando va a Mar-a-Lago.
1: Io tendenzialmente non gli direi niente, nel senso, va bene così, facciano pure con tutti i problemi che ci sono negli Stati Uniti. Penso che questo sia abbastanza trascurabile. No,
0: io mi voglio immaginare la faccia dei senatori, capisci, quando l'hanno guardato, io non lo, perché a volte mi chiedono come, perché poi non puoi fargli delle facce, perché sennò si arrabbia, capisci, se tu gli fai delle facce strane, ti guarda male, ci sono delle conseguenze. Quindi devi anche essere, capito, lì consenziente a dire sì, cercheremo, insomma, vediamo come va a finire.

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: altro che l'uso.
1: Eccolo qua, Lucio Corsi. Volevo essere un duro. Ogni tanto ci stiamo chiedendo dove è finito, cosa fa Lucio Corsi, starà lavorando per prossimi progetti. Insomma, un po' ci manca, dai, questa.
2: Certo. Beh, ci sono
1: la sua
2: vena
1: creativa.
2: Dei concerti che arriveranno adesso, vediamo. Insomma, l'11 dicembre sarà a Milano. Insomma, questi tre concerti tra novembre, dicembre e appunto dicembre lo vedranno sul palco. Dai, si farà vedere in qualche modo, no? Almeno
1: io vedrei. Beh, al concerto di sicuro,
2: dovrebbe
1: meno che
2: dovrebbe esserci.
1: Non abbia scelto un ologramma.
2: È troppo giovane.
1: Allora, mancano pochi minuti alle 12. Tra poco eravamo un po' indecisi, diciamo, tra due notizie. Quindi, alla fine, invece, abbiamo scelto il petto nudo.
2: sì, dai. Vabbè, interessante, insomma, anche questa. Arrivano le multe a chi probabilmente non devono arrivare.
1: No, ecco, spieghiamo, non è petto nudo, donne che vanno in giro a petto nudo, no?
2: Maschietti
1: anche
2: caso.
1: Là con gli anni. Tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Pressione fiscale in aumento, lo certifica l'Istat. Nel secondo trimestre del 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata dalle tante proteste degli ultimi giorni sui due decreti legge sulla crisi abitativa bocciati. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio decisivo del 25 ottobre contro il presidente uscente Lula. Francia, le lezioni oggi sono totalmente o parzialmente sospese in circa 500 scuole superiori. Secondo il Ministero dell'Istruzione non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza dopo che 24 istituti sono stati incendiati o saccheggiati a causa delle proteste degli studenti. Delitto di Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi. La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui. Abbiamo fatto 5 processi in 8 anni e sono stati lunghi, ha affermato la madre. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre. Nations League, l'Italia torna in campo stasera alle 20.45 a Bologna, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Il CT azzurro Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme dovrebbero essere Donnarumma e Bastoni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: con Ira Star Woman alle 12:07 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, prima di entrare nel vivo di questa notizia di questo signore che ha 87 anni e dobbiamo precisare ha fatto il volontario, insomma, cioè il suo mestiere era cameriere in un locale storico a Porto Venere e puliva la spiaggia. Volevo farti ascoltare, Claudio, il messaggio di questa nostra ascoltatrice che mi ha fatto troppo ridere, perché appena sentito la frase petto nudo di un uomo,
1: chissà
0: senti un
1: cosa
0: po'.
1: Ha pensato.
2: C'è un mio vicino di casa che quando esce a correre va a tutto petto nudo, vedi che roba, è anche un bel vedere, no? Allora un giorno ho detto, bestia, che roba, gli ho detto, è un peccato invecchiare, gli ho detto, ti fa andare anche fuori strada,
0: capito?
2: Anche gli uomini adesso sono belli, non solo le donne, si tengono proprio bene.
0: Ma quanti anni c'ha? Io sono curioso, quanti anni c'ha sto vicino qua? Giura, voglio sapere. Io,
1: però mi piace molto questo punto di vista, come dire, ma che multe, ma se uno va in giro, vabbè, figo, ma lasciatelo andare.
0: Ma lasciatelo andare.
1: Che crea sentimenti positivi, voglio dire, no?
0: Però lui adesso ha 87 anni, simpaticissimo. Allora, dai, raccontiamo la storia.
1: Allora, Porto Venere, al mare, insomma, c'è questo personaggio, Benedetto, che tutti conoscono in paese, che di fatto in modo assolutamente volontario pulisce la spiaggia, la tiene in ordine e lo amano un po' tutti, no? Nel posto, perché questo Benedetto, insomma, lo vedono da tantissimo tempo, 87 anni, era già stato richiamato, perché lui che cosa fa? Ha, diciamo così, il vizio, l'usanza di girare a torso nudo anche in paese, probabilmente quando si sposta, no? Per andare in spiaggia. Porto Venere non è New York, voglio dire, quindi lui attraverserà il paese, no? La piazza, andrà in spiaggia. Era già stato richiamato e a questo punto gli è stata data invece una multa per offesa al pudore, ovviamente, e quindi lui è incredulo, perché poverino, dice, fa caldo. Io
0: allora, diciamo che Benedetto Vasile è una sorta, intanto lo dobbiamo dire, di istituzione a Porto Venere, sì. Quindi lo conoscono veramente tutti. Tra l'altro lui dice, adesso mi è arrivata questa multa, lui si è rifiutato anche di vedere perché non ne conosce l'importo, e addirittura gli abitanti cittadini di Porto Venere si sono anche offerti di fare diciamo una colletta per aiutarlo. Lui dice, vabbè, dice, ma fa caldo, e poi insomma, dai, stava facendo una cosa utile, no? Cioè, quindi era, diciamo, un volontario che pulisce la spiaggia. Voi potete immaginare, d'estate c'erano 4000 gradi, insomma, mettersi la maglietta, ho capito che può offendere anche il decoro, perché poi insomma a Porto Venere ci sono tutti questi localini, insomma, gente di un certo tipo, e lui dice, io non ce la faccio però con la maglia, no, a pulire, fa troppo caldo. E ci è rimasto molto molto male,
1: male. Il problema è che mi metto dalla parte, quando fai una legge, no, tu cerchi di farla rispettare per tutti, poi c'è sempre, no, il vecchietto del posto, il signore del posto che non fa nulla di male, però cosa fai? Per lui fai un'eccezione? Forse sì, però non so se riusciamo ad entrare nel mondo dell'eccezione.
0: No, io farei un'eccezione, perché anche comunque io. È molto popolare e soprattutto perché lo si può perdonare perché era troppo caldo, e poi stava facendo una cosa decisamente utile che non tutti fanno. Occhio.

0: Skin, Måneskin. Allora sì, c'erano tutti, comunque al matrimonio di Damiano David. Allora, qui su Radio Number One, negli Spacca Notizie, stavamo parlando di questo benedetto, figura iconica, diciamo, di Porto Venere, 87 anni, è stato multato perché, insomma, era stato ripreso più volte perché non deve girare in giro per Porto Venere senza la magliettina. Lui però si è difeso dicendo: vabbè, adesso mi arriverà questa multa, ma insomma faceva troppo caldo. Gli abitanti, attenzione però, sono insorti non solo per andare a difendere Benedetto e addirittura si sono proposti per la colletta, ma perché hanno detto: ma come, è tutta l'estate che c'è gente, dice, che piazza asciugamani ovunque, gente scalza a petto nudo, che lascia in giro gli asciugamani, entra svestita perfino nei bar e nei negozi, per non parlare delle macchine parcheggiate dove non potrebbero e dei bivacchi dei bagnanti. Insomma, ce n'è per ogni gusto, quindi giustamente loro dicono: date la multa a lui e tutti questi che si comportano male.
1: Ma il problema è: come fai a non dare la multa a lui e poi darla a uno che, non so, entra in un negozio torso nudo, per esempio? È complicato, è complicato. È che lui è il classico uomo di mare, no? del posto, che va giù a torso nudo in spiaggia e mette a posto la spiaggia, voglio dire, fa anche qualche cosa di utile. Potrebbero
0: si deve
1: fare
0: mettere la giacca,
1: potrebbe in teoria mettersi una maglietta, poi se la toglie in spiaggia, però ragazzi, dillo tu a uno di 87 anni che è abituato
0: lui ci è rimasto proprio male, perché dice credo. Comunque è lì, sai, si conosce. Tra l'altro la sindaca di Porto Venere dice: non è che è che aveva già ricevuto alcuni richiami, quindi praticamente lei dice: vabbè, sono stati ignorati, noi l'avevamo già richiamato sul fatto che per decoro non si potesse girare senza maglia insomma in giro per il paese. Però
1: ma in paesi così piccoli, lo so che non si dovrebbe dire, non si può dire ai vigili che lo conoscono: ragazzi, a Benedetto non diamogliela la multa,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: È uno di noi che va giù in spiaggia a mettere diamoli a qualche, no, a qualche sciocco che va in giro nei negozi a torso nudo.
0: Beh, quello è ovvio.
1: Ma così, internos,
0: poi lui sarà uomo di mare, ma tu l'hai mai visto,
1: tutti,
0: uomini di mare che vanno lì vicino alle barche con le maglie? Ma ragazzi, ve lo ricordate il caldo? Cioè, ce ne siamo già dimenticati che faceva quest'estate, cioè era una cosa, cioè ti saresti tolto la pelle altro che la maglia, no? Cioè, voglio dire,
1: argomento spinoso,
0: Però dai, vediamo anche perché cercavo di capire un po', insomma, la multa che adesso riceverà, che probabilmente è anche di un importo consistente, perché se gli abitanti sono arrivati a dire che vogliono fare la colletta, magari, capito?
1: Sarà un 100 euro qualche cosa,
0: capito? Però giustamente lui non li vuole pagare, no? Dice: ma come? Insomma,
1: dice: allora non pulisco più la spiaggia.
0: Esatto, vestito, pulire la spiaggia è un po' difficile. C'è Annalisa.

0: Allora, in attesa di capire se come finirà questa vicenda di questo nostro amico, lo chiamiamo così, di Porto Venere, di 87 anni, multato perché raccoglieva rifiuti dalle spiagge, figura iconica insomma di Porto Venere, lo conoscono tutti a petto nudo, anche perché i cittadini dicono tutte le schifezze che si vedono in giro, adesso si aspettano che vengano multati tutti quelli che non si comportano bene.
1: Ma lui viene multato tra l'altro per il tragitto, perché una volta che è in spiaggia può stare a torso nudo, il problema è che lui attraversa il paese a torso nudo, è lì che lui, secondo no, la polizia merita la multa, quindi dobbiamo trovare una soluzione per il povero Benedetto.
0: Rimanete con noi perché tra poco vi parliamo dell'intelligenza artificiale, che come abbiamo detto a volte è pericolosa, però a volte è assolutamente utile, questa volta per il catasto.
1: Assolutamente, attenzione a voi che avete le case abusive, a voi che state ascoltando.
0: Va bene, tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 12:28 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, attenzione, perché l'intelligenza artificiale scova, a proposito del catasto, le irregolarità delle case. Quindi prima parlavamo insomma dei furbetti che utilizzano le targhe polacche, quelli che invece hanno, sono proprietari di immobili non dichiarati, ci viene voglia di dire la pacchia è finita, nel senso che l'intelligenza artificiale è molto molto più veloce di noi e quindi insomma in un attimo scova quelli che non hanno dichiarato le proprietà.
1: Allora, questo lavoro dell'Agenzia delle Entrate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è partito già un annetto fa e sono riusciti già a coprire il 96% del territorio, quindi 95 province. Le lettere stanno già per partire. Cosa hanno fatto? Hanno sovrapposto di fatto la cartografia catastale con le immagini aeree disponibili dall'Agenzia delle Entrate, le hanno sovrapposte e grazie all'intelligenza artificiale, un lavoro che sarebbe durato anni, è durato invece meno di un anno e si sono scoperte un sacco di irregolarità. Stanno già partendo 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati, proprio quelli abusivi totali. Poi via via scenderanno anche con gli illeciti minori. Hai visto che alla fine l'intelligenza artificiale qualcosa di utile lo fa.
0: Allora, l'Agenzia delle Entrate, tra l'altro, attenzione, perché è pronta anche ad avviare veri sulle infrazioni catastali degli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazioni agevolate con i bonus edilizi. Quindi per circa 21.600 di questi nel secondo trimestre del 2026 sono già state inviate lettere di invito alla compliance.
1: Ragazzi, è ancora peggio chi ha usato il bonus e poi non ha fatto le cose giuste.
0: Sì. Quindi vedi che insomma l'intelligenza artificiale scova i furbetti, però siamo sempre lì, e poi una volta scovati si tratta di riavere i soldi, la procedura è immediata.
1: Però quando ti arriva la lettera dell'Agenzia delle Entrate, insomma, comincia ad essere un po' più complesso. Chi non vuol pagare non paga, però alla lunga in qualche modo dovrà mettersi a posto, pagare o aspettare l'ennesimo condono, ma quella è un'altra pagina che affronteremo in un altro momento.
0: No, esatto, tra l'altro pensando alle elezioni, strano che mi sono persa io qualcosa che ancora non si sia parlato, no?
1: Di condoni.
0: Più avanti, ma quelli arrivano dopo,
1: più avanti, due mesi prima arriva la promessa di condono.
0: Nel rush finale, dici, quello lì, sì, che proprio devi dare un'impennata e quindi arrivano i condoni. Vabbè, vedremo, insomma. Intanto ci ascoltiamo la voce di Lenny Kravitz.

0: Tariffa, tu mi piaci tanto la musica di Radio Number One, è quello che tu dici a un fungo quando te lo trovi davanti, giusto?
1: Sì, assolutamente, tu mi piaci tanto, è vero, è la dichiarazione d'amore per un bel porcino trovato lì nel bosco, può essere perfetta. Non sapevo che ci fosse addirittura un campionato mondiale del fungo, c'è stato nei giorni scorsi in Italia, incredibile questa cosa qua.
0: Vabbè, insomma, ci sono un sacco di partecipanti,
1: assolutamente,
0: evidentemente.
1: Assolutamente.
0: Ti ricordi quando abbiamo parlato di quell'esperto francese che è stato insultato perché lui ha progettato questa app che ti dice dove andare a trovare i funghi?
1: Sì, le zone, sai, per un fungaiolo la zona è una cosa segretissima.
0: Fa parte del percorso.
1: Assolutamente.
0: Va bene, Dani, parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: sull'origine di questa canzone degli Earth, Wind & Fire a settembre, ma in realtà diciamo tutto il testo, per togliere subito di mezzo i dubbi, è stato creato per rispettare, no, la metrica, il ritmo in pratica della canzone. Nota carina che nel 2019 la città di Los Angeles ha ufficialmente dichiarato il 21 di settembre come l'Earth, Wind & Fire Day, e non sapevo che esistesse anche un sequel natalizio. Loro hanno pubblicato poi un album nel 2014, questa canzone si intitola December.
1: Vabbè, certo, possiamo andare avanti con tutti i mesi del December, vanno avanti.
0: E allora sì, che hanno cambiato il pezzettino, quello lì, capito?
1: Ottobre,
0: che
1: anche novembre.
0: Sì, no, ma perché durante il mese di settembre escono un sacco, certo, di meme, no, su questa canzone, sì, di Earth, Wind & Fire, che è popolarissima, è chiaro.
1: Allora, settembre è anche il mese dei funghi, ma ci aggiungiamo con queste temperature anche questa prima parte di ottobre. E io non sapevo, ma qui siamo già alla 12ª edizione, che esistesse un campionato mondiale del fungo. Incredibile, siamo nella zona di Cerreto, Cerreto Alpi, Cerreto Laghi, e 500 fungaioli tra partecipanti singoli, 45 squadre, sono arrivati da tutta Italia e da diversi paesi europei per questo campionato mondiale della ricerca di funghi. Incredibile. Io vivo sempre l'andare a funghi come una cosa singola, privata, no? Nel bosco, in silenzio. Pensare a 500 persone che scattano e vanno a funghi mi fa un po' strano, però
0: secondo me ci sarà un gran trafficone, perché insomma, adesso con tutta la gente ormai non c'è un posto tranquillo. Tra l'altro questa è stata, diciamo, un'iniziativa carina, perché alla ricerca di funghi si è affiancata anche quella molto importante dei rifiuti che si sono incontrati lungo il percorso. E pensate un po', complessivamente sono stati raccolti 400 kg di rifiuti, quindi praticamente queste persone che hanno partecipato, un fungo lì, un fungo di là, un pezzo di rifiuto, cioè ragazzi, 400 kg di rifiuti è una cifra pazzesca.
1: Questo è un bel abbinamento,
0: sì,
1: no?
0: Un bel abbinamento.
1: Il cercatore di funghi di fatto cammina nel bosco rispettando la natura, e quindi il fatto di unire la cerca dei funghi alla raccolta dei rifiuti e la pulizia del bosco è un bellissimo messaggio davvero.
0: Mi è andato subito il pensiero ai primi piatti, certo, che si possono preparare con i funghi, dal risotto, vabbè, adesso magari la polenta è un po' presta, la tagliatella, bella tagliatella e porcini la mangerei, proprio adesso, dico.
1: No, io ti stavo dicendo, io li ho a casa lì pronti, i porcini da fare, però il risotto mi viene bene, però il mio piatto preferito sono le tagliatelle, magari di pasta fresca con i porcini.
0: Con i porcini, ragazzi, che buono.
1: E ne saranno avanzate un po', perché ne ho raccolto sulle fotografie qui.
0: Quantità pazzesca, insomma, vabbè, dai. No, abbiamo capito che noi italiani siamo comunque un popolo che ama moltissimo, è chiaro. I funghi nel diciamo, preciso momento in cui leggevo l'altra volta che, insomma, per il tartufo, per esempio, è un po' in crisi, perché il problema della siccità, certo, ha causato molti, molti problemi. Evidentemente i funghi no. E quindi, insomma, ne siamo felici. Cernia. Che nome dai ad un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Clean Bandit con Jess Glynn a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match con i due sfidanti. Non so assolutamente l'argomento di oggi. Ogni tanto me lo dicono, oggi non me l'ho detto, quindi sorpresa totale. La scoprirete tra poco. Va bene?
0: Va bene. Noi ci risentiamo invece domani mattina, come sempre qui su Radio Number One a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, un minuto all'una, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
4: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
3: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
5: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canaloorodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canaloorodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, comincia una nuova settimana di sfide in One Match dalle 13 alle 14 con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
12: Buon pomeriggio, buona settimana a tutti, belli, gagliardi, così come piace a noi, con questo tempo perfetto per Halloween. Però deve rimanere così, eh? i 17-18 gradi, un po' di pioggia, un po' di coperto, direi che teniamo botta.
0: Ah, lo zio è già orientato ad Halloween, è appena iniziato ottobre.
12: Ma scusa, è andato dopo Ferragosto è Halloween, eh?
0: Io pensavo Natale, l'avevo zoomato Halloween, l'avevo già superato.
12: No, scusa, vabbè. Cioè adesso, io capisco che tu sei un ragazzo che non vive feste, festicciole strane, ma Halloween è Halloween, eh?
0: Ah, dove vedete quei film un po' strani, ho capito a voi.
12: Bravo, bravo, ecco. Quei film che fanno vedere quelle cose che non esistono, ma forse esistono, sono dei misteri. Vi abbiamo spoilerato, eh? Noi abbiamo cercato di aiutarvi, ma oggi è difficile, quindi...
0: Ad accompagnare il match, ovviamente la musica di Radio Number One. Cominciamo con l'ultimo singolo di Giorgia che si intitola Parafulmini.
11: One match.
13: E tu, da che parte stai?

0: Sienna Spyro, Great Expectation, che è un po' quelle che hai, queste grandi, alte aspettative, quando ti scegli il compagno per giocare a burraco, per giocare a scopa, perché tu sai che insomma dovete avere una certa complicità, ma poi puntualmente l'altro tuo compagno non coglie i segnali e sbaglia tutto, e tu ovviamente ti arrabbi e passi così il sabato sera, il venerdì sera, sei in piedi fino alle 2 di notte a giocare a carte, ma poi ti incazzi. Questo
1: guarda,
0: è
1: che
0: punto.
1: Quello che dici tu si dice e si chiama baro.
0: Ma
1: dice,
0: no,
1: si baro.
0: Ma no, ma barare. I segnali con gli occhi.
1: No, no, se vai in un casinò ti cacciano dopo 30 secondi se inizi a fare sguardi, ammiccamenti, o ti metti a contare le carte in lascia stare.
2: No,
1: lascia
2: non
1: stare.
2: Si può fare, peccato.
1: No, ma stiamo parlando di tornei di carte che tornano, perché dopo il Covid in realtà è stata una moda, un atteggiamento, un'attitudine che ci ha accompagnati per secoli probabilmente, che è andata poi un po' a decrescere con l'avvento degli smartphone, della tecnologia, poi col Covid, che da una parte sì, magari ci ha anche messi di nuovo davanti ad uno schermo più di prima, dall'altra parte però ha riportato in auge tutta una serie di giochi da tavolo, soprattutto le carte, con dei picchi nelle vendite,
0: è vero,
1: con gli acquisti,
0: è vero,
1: che sono tra settembre e dicembre, quindi andando a ridosso dell'autunno, dell'inverno, di Natale, che sono le stagioni in cui si sta di più a casa e quindi si ritrova il gusto di giocarci, e poi un picco nel mese di luglio.
0: E certo, perché tu devi partire, e cosa fai in vacanza?
1: Brava.
0: In spiaggia sotto l'ombrellone, tiri fuori le carte e ci giochi. Ma ti do anche una spiegazione del perché a settembre, ottobre più o meno,
1: sì,
0: le carte appunto hanno un picco di vendita, non solo per poi fare i regali di Natale, ma perché riparte l'università della terza età, e si sa che nell'università della terza età ci sono tantissimi corsi di scala, burraco, quello che volete. Ho dei parenti in casa, dei nonni che ci vanno, che ormai, certo, ormai fanno le bische e quindi ovviamente
1: all'università
0: della terza età, e quindi ovviamente insieme a studiare biologia, perché ho una nonna che studia biologia, il nonno invece fa i tornei di burraco e ha una vera e propria cricca e hanno tanti mazzi da comprare, e quindi è per questo.
1: E i professori cosa dicono di tuo nonno ai colloqui? Dico, guardi, è veramente intelligente, potrebbe prendere 30 lode se solo non si mettesse a giocare a carte. È intelligente, ma non si impegna.
0: No, si impegna solo per quel 2 barra jolly lì che deve mettere giù e tirare su dal pozzetto.
3: What?

0: of Nira, Dua Lipa su Radio Number One, quando sono le 17:21 con Agnese e Chiara. Stiamo parlando di bische che si consumano all'università della terza età, cose che non avrei mai detto, ma non è mai troppo tardi.
1: Esattamente, non è mai troppo tardi né per imparare a giocare a carte né per iniziare a, insomma, gestire una bisca clandestina.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: traffico, vediamo subito, partiamo dalla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, ci sono code per incidente tra Castellanza e il Terminal 1 aeroporto Malpensa in direzione Milano. Sulla 8 Milano Varese code a tratti per traffico intenso tra la A9 e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A26 Genova Gravellona Toce ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Ovada e la diramazione Predosa Bettoli in direzione di Gravellona Toce. Passiamo sulla A10 dove ci sono lavori e ci sono code a tratti per un chilometro tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia e poi sempre code a tratti per 8 chilometri tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Sempre sulla A10 code per viabilità esterna che non riceve tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 7 Milano Genova code per ripristino incidente tra Busalla e la A12 in direzione di Genova. Sempre sulla 7 code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla 15, la Parma La Spezia, dove c'è un incidente allo svincolo La Spezia Porto Est via Vildilocchi in direzione di Parma. Andiamo sulla 1 Firenze Roma dove ci sono code per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna e poi code per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma. Concludiamo con il tratto urbano della A24, siamo a Roma, c'è un incidente tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale Est in direzione di quest'ultima. Viaggiate sempre con prudenza, fate buon viaggio.
1: E quando sono le 17:27 di questo lunedì pomeriggio su Radio Number One con le donne al volante, con Agnese e Chiara, restate con noi perché parliamo di bische clandestine, ma passeremo da un attimo dalle carte alle Aura Battle, quindi ne abbiamo tante di cose da dire.

0: Cesare Cremonini e la sua Paparazzi su Radio Number One. E se qualcuno di voi bazzica le scuole, specialmente le scuole superiori, magari vi è capitato di vedere questa orda di ragazzini tutti in cerchio che fa, si sfida ad una vera e propria aura battle a colpi di sium, a colpi di mascellone, a colpi di...
1: aspetta, riavvolgi il nastro, fai rewind Agnese, perché tu mi parli di aura battle dando per scontato che tutti qui sappiano di cosa stai parlando, ma a partire da me e secondo me tanti over 40-45 all'ascolto in questo momento non hanno la più pallida idea cosa sono le aura battle.
0: Ma scusa, la aura battle, ma non hai mai visto anche i video online di questi ragazzini che insomma appunto si mettono in cerchio fuori dalle scuole, ma non solo, anche in Piazza Duomo a Milano è successo, e non solo lì, ci sono due duellanti che si fronteggiano e a testa si sfidano con una posa, con una mossa che richiama il linguaggio della generazione Z sui social, quindi il mooing oppure il sium di Cristiano Ronaldo, l'esultanza che di solito fa quando appunto gol.
1: Dimmi che fanno anche 6-7.
0: Ovvio che fanno anche 6-7, ovviamente.
1: Ma vedi, quindi sono sfide che richiedono una grande preparazione, cioè mi stai parlando di una cosa alta,
0: certo,
1: aulica,
0: molto, tantissima preparazione a casa, perché tu comunque devi saper piazzare la mossa giusta al momento giusto per fare più punti, perché poi tu stai facendo aura farming, ovvero più vai avanti con le mosse più collezioni dei punti.
1: Io pensavo vincessi un minchiolino d'oro, invece no.
0: Magari qualcuno ce l'ha in giro, sì
1: ho capito. Io l'ultima volta che mi sono sfidata a qualcosa era un balletto hip hop, perché ai miei tempi, quando non c'erano gli smartphone e le aura battle, frequentavo un locale di Torino, se c'è qualcuno all'ascolto che se lo ricorda, lo Zoo Bar in Corso Casale, dove mi sembra il giovedì sera, il venerdì sera si ballava hip hop e si facevano un po' di battle, sei presente anche nei film, però lì dovevi almeno andare a fare una scuola di danza, capito? Cioè se ti mettevi a fare la sfida vuol dire che un po' di hip hop lo facevi, 6-7.
0: C'è tanto allenamento e devi passare almeno 4 ore su TikTok, perché sennò mica puoi capire che cosa stai facendo, quali sono le tue mosse. Comunque sì, forse era meglio quando si facevano le sfide hip hop o quando ci si trovava fuori da scuola per menarsi, forse era delle battaglie
1: istigazioni

0: G, Bruno Mars con Still su Radio Number One, le 17.39. Abbiamo parlato di come stanno prendendo piede le Aura Battles, soprattutto al di fuori delle scuole, perché le praticano i giovani che tra un Kant e un Schopenhauer iniziano a sfidarsi a suon di pose 6-7, cose
1: guarda,
0: così.
1: Che secondo me c'è comunque della filosofia dietro, cioè comunque qualche filosofo moderno dovrebbe studiare il fenomeno per capire insomma a che punto siamo dell'evoluzione. Male, stiamo regredendo probabilmente.
0: Dell'involuzione. Anche degli psichiatri potrebbero iniziare a studiare il fenomeno. No, che nasce volendo così come Ridanciano, se non fosse che può avere qualche... perché ti metti un po' alla berlina in qualche modo, perché poi questi video vengono pubblicati sui social, quindi può avere un retroscena meno piacevole, cioè quello del bullismo, perché poi è un attimo che tu, da che lo fai per fare appunto un po' lo stupidotto, ti metti lì a fare queste pose, poi i video vengono messi online, diventano virali, vengono visti da un sacco di persone e puoi essere preso di mira, essere preso in giro, tant'è che in alcuni istituti iniziano a vietarle.
1: Esattamente, come per esempio all'Istituto Tecnico Cesare Battisti di Salò, siamo in provincia di Brescia sul lago di Garda, poche ore dopo una mega Aura Battle che peraltro a me è anche comparsa sui social, quindi è vera, è certificata, un sacco di gente l'ha vista, la dirigente scolastica ha insomma emanato una circolare che ha per oggetto assembramenti all'interno del cortile e si legge che per motivi di sicurezza, per garantire un'adeguata sorveglianza, è vietato agli studenti creare assembramenti all'interno del cortile durante la pausa ricreativa e in caso di inosservanza del divieto si renderà necessario interdire l'accesso diretto al cortile, quindi niente intervallo fuori, state dentro in classe.
0: Tutti in classe a fare le battle in corridoio.
1: Esatto.
0: Ma la mia domanda è, ma perché il tuo algoritmo ti ha proposto l'Aura Battle e il mio no?
1: Perché quando ho cercato Laura Battle mi è venuto fuori l'articolo, poi i social mi hanno inondata di questa roba. Io volevo non sapere niente, eppure è andata così.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi, anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.

0: lavorando ad un progetto molto grande, molto importante, guardi indietro e dici che schifo, non c'è niente che mi piace. È quello che è successo proprio agli Electric Light Orchestra dell'album Face the Music, da cui è estratta questa grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One, Il Evil Woman. Siamo nel 1975, appunto. I membri della band hanno guardato un attimo che cosa avevano scritto, composto, suonato e hanno detto bello schifo, e quindi dai, scriviamo Evil Woman e ci risolleverà la carriera. E così appunto è stato.
1: E così è stato. Come mai non hanno pensato di darsi ad un'aura battle? Perché nel 1975 non era ancora stata inventata. Meno male. Questa grande invenzione invece è giunta finalmente a noi in questo momento, tant'è che anima i cortili fuori dalle scuole. Sono molto contenti i dirigenti scolastici. Da una cosa molto furba ad una veramente furba invece, che succede a Portland, siamo in Oregon, dove un gruppo di bambini va a scuola in bicicletta insieme a genitori e soprattutto all'autista di questo bus speciale, che si chiama Sam Balto, che è il professore di educazione fisica conosciuto come Coach Balto. Cioè lui ha deciso di andiamo tutti a scuola la mattina insieme in bicicletta, quindi lui sale sulla sua bici, fa un percorso stabilito, si ferma a raccogliere i bambini nei vari punti raccolta fuori dalle case principalmente, e tutti i bambini insieme al professore vanno a scuola in bici.
0: Esattamente, lui aveva iniziato qualche anno fa facendo poi un percorso prestabilito, e ora il comune di la città di Portland appunto ha organizzato un vero e proprio city bike bus con diverse linee, con diversi percorsi, e questa esperienza, quella di Balto appunto, del coach Balto, Sam Balto, è diventata un vero riferimento per la diffusione dei bike bus negli Stati Uniti, ma non solo, hanno tutti preso esempio insomma da questo coach, questo insegnante di educazione fisica, che ha detto allora io li vedo i miei ragazzi, giocano, si divertono, però magari una pedalata in più non mi farebbe mica male a sti poveretti,
1: e qualche hamburger in meno, due pedalate in più potrebbero farli bene. Comunque bellissima come iniziativa, si sta diffondendo in altre città americane e in qualche modo decongestioni anche un po' il traffico, quello della mattina. A volte si fanno anche brevi percorsi per portare i figli a scuola, però congestionano un po' il traffico, e quindi si pedala, ci si sveglia bene la mattina. Ottima idea, bravo Coach Balto. Su Radio Number One c'è Agitare Coca-Cola.

0: con Fatboy Slim, questo era Praising You qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante, abbiamo ancora 2 ore da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
2: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti, siete con Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto, aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e 0 costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. 0 costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Lui è John Legend, qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante e questa era la sua Daylight, una canzone perfetta per parlare dell'argomento del giorno, ovvero l'ora solare, l'ora legale, la differenza tra uno, tra l'altro, che cosa preferiamo, ma soprattutto che cosa preferiscono i medici, perché noi sì, abbiamo delle opinioni ovviamente, ma la scienza ci conferma o ci ribalta il risultato, come direbbe Borghese.
1: Esatto, sì, secondo la scienza, secondo la medicina, l'ora migliore sarebbe quella solare, lo dice la parola stessa, cioè seguire quelli che sono i ritmi del sole, della luce naturale. A parlare il professor Roberto Manfredini, che insegna medicina interna all'Università di Ferrara e per tutta la carriera si è occupato anche di cronobiologia, e dice che le società scientifiche sono tutte d'accordo. L'orologio lo possiamo regolare come vogliamo, un'ora avanti, un'ora indietro, tre ore avanti, ma l'organismo segue un suo ritmo che è legato al corso del sole ed è così da 5 miliardi di anni.
0: Esatto, perché anche le prime cellule regolavano la loro attività con l'alternarsi della luce e del buio. Alcuni sostenitori dicono che fa risparmiare, i dati in verità non sono completamente concordi, alcuni economisti hanno tesi discordanti, diverse, però le conseguenze del cambio dell'ora in effetti si fanno sentire per molti nei giorni successivi, specialmente in primavera, quando si dorme un'ora in meno. C'è un terzo delle persone nemmeno si accorge dei cambi dell'ora, sia quello autunnale che quello appunto primaverile. Un terzo fa fatica ai primi giorni, poi lentamente si adatta, e invece un altro terzo, l'ultimo, il terzo terzo diciamo così, ha dei disturbi importanti che durano anche nel tempo.
1: Sì, se ne è fatta per molti anni una questione di risparmio energetico, no? Giornate più lunghe vuol dire accendere la corrente e le luci più tardi. Beh, questo medico dice appunto che ci sono teorie discordanti, perché soprattutto ora che l'illuminazione è diventata più economica, mentre d'estate i condizionatori sono una voce di spesa importante, perché è vero che di corrente consumiamo, però abbiamo adesso lampadine a basso consumo energetico, poi bisogna capire quanto rispetto all'accensione dei caricabatterie, dei PC, dei tablet, dei telefoni, l'aria condizionata, quanto la corrente elettrica, cioè quella della luce proprio in casa, condizioni così tanto. Io sarei dell'idea di tenerne una.
0: Così non ci sono più i cambi.
1: Io dico quella solare. Dico quello che dice il dottore. Scusa, l'ha detto il dottore. Chi sono io per contrarmi? Ho una laurea in medicina?
0: No. Quindi, perché insomma dovremmo cambiare. Ma io porterei l'ora 5 ore avanti. Così, giusto? Ma per, sì, certo. ma per portare

0: Comigo. Come dice lei, le pubblicità non le dice nessuno. Vabbè. Comunque diciamo che Dario a questo punto ne ha fatto uno stile di vita, il fatto della lentezza, e dovremmo prendere uno spunto anche noi, secondo me siamo un po' stressati tutti quanti, vero?
1: Due settimane alla volta.
0: Dai,
1: con calma
0: si digerisce. Con calma. Adesso intanto c'è Jovanotti.

0: Purple Disco Machine, questa era Paradise. Salutiamo invece anche gli amici di Roma. Salutiamo Simone. Ciao Simone, che dice: la mia nonna è vissuta oltre 100 anni e aveva questo stile, di quello stile di vita che avete indicato, praticamente quello del Bradipo.
1: Bisogna prendere le cose con calma e filosofia.
0: Calma e filosofia, ragazzi.

0: ci fermiamo, LP diceva questo, noi non ci fermiamo, vero signor Gabbro? No?
1: Come traduce lei dalle lingue straniere, guardi.
0: Guardi, sono proprio...
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Ti ho detto qualcosa?
1: Beh, sono finiti,
0: va
1: detto
0: bene, allora ha detto lui, basta. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Lei pensi, signor Gabro, che quando siamo qui arrivano sì. tutti i messaggi, noi siamo così, infatti qualcuno, volevo salutare Rossana che dice volevo sapere se avevate ricevuto il messaggio. Tranquilli, i messaggi li riceviamo, poi non vi rispondiamo, perché se dovessimo risponderere a tutti,
3: passeremo due ore così.
2: E allora Rossana, tranquilla, abbiamo ricevuto il messaggio come riceviamo quelli di tutti. Poi ovviamente stasera in questo caso, vabbè, cioè, Rossana voleva salutare un'amica, però il messaggio è arrivato poco fa, dammi un attimo che poi salutiamo anche l'amica. Anzi, guarda, salutiamo al volo, se no dopo ci dimentichiamo. Allora, Rossana, allora, dov'è l'amica? Dov'è? No? Eccola qua. Allora, Sara, c'è Rossana che voleva salutare Sara. Allora,
3: ciao,
2: salutiamo
3: Sara.
2: Gli amici di Varese, in questo caso, perché Rossana di Varese, sarà di Varese anche Sara. Che poteva.
3: E chi lo sa?
2: Chi lo
3: sa?
2: Adesso non possiamo sapere tutto, ragazzi. Adesso è uno. Allora, noi che siamo qui un attimo, ecco. Allora, nel frattempo, voi sapete che non abbiamo più spazi, li abbiamo
4: non
2: finito.
4: Non abbiamo più spazi.
2: Sì, Berti, lo stavo dicendo io.
3: Ma quando sente quelle parole va in tilt.
2: Lui non capisce più niente, lui non sa più cosa fare.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Quello dovrebbe farlo, ve lo dico.
3: C'è da saldare anche settembre, Berti.
2: Berti, ci abbiamo settembre, no? Anzi, aspetti che le faccio subito.
4: Ciao, raga, ci beviamo domani.
2: Niente è andato, anche stasera niente è andata male. Va bene, allora invece dobbiamo mandare un saluto da parte di Miriana.
3: Sì.
2: E voleva salutare il papà Alberto, perché dice diventerà nonno e volevo dedicargli una canzone.
3: Oh,
2: ma guardi che canzone le hanno dedicato! Love is in the air!

0: diventava nonno sa che diventerà nonno, non si può dire. Va bene, Jean Paul Young era il 1977, è inutile dirlo, noi non eravamo nati.
1: Non mi meraviglia, mio signore.
2: Bravo,
0: Ganda. Ganda, lei sa proprio tutto, guardi, proprio lei. Miley. Let's go.

0: buona serata. Tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
1: Scusi, non ho capito.
0: No, ho detto tra un attimo.
2: L'ultimo, c'è l'ultimo spazio, dai. Ormai dovrebbe sapere.
0: Oh, dovrebbe sapere a memoria tutto, no? No, vuole cantare una canzone con noi? Se vuole, canti una canzone. La prego, canti con noi, dai, che ci sono di chorus. Dai, su la voce, mi raccomando, dai.

0: Lei è un cretino.
1: Ma perché stiamo cantando io, signor Gabbo? Ci stiamo divertendo. Lei è sempre io, non lo so. Io non...
2: Si mette in mezzo, si mette in mezzo.
1: Noi siamo qui che ci divertiamo. Il locale è gente che si diverte, qui mica.
0: Posso avere un amico?
1: Quello no. Io non lo so, signor Gabbo. Di lunedì gli aumenti? Non...
2: Ma dice che non si danno? No, ma sai perché? Perché inizio mese.
1: Ma inizio mese era l'altro giorno. Lei ha beccato oggi, è già il 5. Mi dispiace.
2: Niente.
1: Niente.
2: Provi a novembre.
1: A novembre,
2: sì, quello è giusto.
1: Va bene, allora, ultimo spazio dedicato per quanto riguarda questa serata, questo lunedì sera, questo 5 di ottobre. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, ahimè coloro che magari hanno mandato un messaggio, come per esempio Valeria, come per esempio Serena. Salutiamo anche Diletta, ciao Diletta, buona serata. Salutiamo gli amici di Pavia in questo caso. Ciao Riccardo, che non siamo riusciti a accontentare in questa serata.
2: È troppo tardi.
1: Però attenzione, perché domani sera, dopodomani sera, l'altro domani sera, fino a venerdì, insomma, sì, sì, c'è l'appuntamento del dedicato. Quindi ci sono questi 5 spazi per voi, vero signor Gabbo?
2: Al 393-444-0444 vi basta mandare un WhatsApp, chiedere il vostro brano preferito e se siete rapidi lo passiamo.
1: E allora no. E allora attenzione, perché c'era qualcuno, visto che parlavamo di canto un attimo fa, c'è allora Max, salutiamo Max e salutiamo anche Sami, a proposito, ciao, che è un altro Max. Mentre quest'altro Max, siamo pieni di Max stasera, andiamo al Max,
2: andiamo al Max.
1: Va bene, Max che dice, andavo con mio amico Jacopo e con il mio amico Nando a cantare al karaoke una canzone, e la canzone era questa, ahimè, non

0: Fool's Garden era il 1995 quando gli amici la cantavano in coro, ringraziano perché dice in coro cantavamo questa canzone, non vogliamo immaginare.
1: Stasera hanno fatto il bis.
0: Stasera, mamma mia. Che belle immagini quando vai a karaoke che canti delle canzoni e poi magari non
2: Scusi,
0: le sai.
2: No? Non ho capito.
0: No, gli rispiego la prossima volta, va bene.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas, Radio Number One. E ovviamente ci mandano un sacco di saluti. Buona serata, allora buonanotte, a domani, eccetera, eccetera. Voi ci mandate i saluti. Noi
1: un attimo, c'è l'ultima.
0: No, c'è l'ultima. Noi vi mettiamo l'ultima canzone per rilassarvi per questo lunedì sera, dai.

0: insieme Bruno Mars e Karol G a chiudere l'appuntamento di questo lunedì, questo inizio settimana, questo 5 di ottobre. Signor Gabriel,
1: noi dell'Happy Hour torniamo domani dalle 20 alle 22.
0: Esattamente, adesso arriva la nostra Chiara, arriva Number One Classics. E che dire, ovviamente fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no?
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata a tutti, bentrovati in questa nuova settimana qui su Radio Number One con Number One Classics, l'appuntamento che ci vede insieme tutte le sere dalle 22 alle 23. Io sono Chiara Papanicolaou, spero che il vostro weekend sia andato bene e che abbiate iniziato meglio lunedì, per quanto lo so che lunedì tende ad essere un po' la giornata più faticosa della settimana. E allora alleggeriamo questa serata, lo facciamo insieme con il nostro viaggio nella musica più bella, anche perché partiamo benissimo, l'asticella è altissima questa sera, ci sono i Queen con Another One.

Avviso a tutti gli appassionati dei Queen, e credo che saremo tantissimi, credo tutti, spero tutti, perché dal 7 all'11 ottobre, quindi insomma proprio in questi giorni, appuntamento imperdibile nei cinema italiani, perché viene trasmesso il concerto storico al NEP Stadium di Budapest del 27 luglio 1986, si intitola Queen Budapest, questo film restaurato in 4K che riporta sul grande schermo uno degli eventi più significativi nella storia della musica dal vivo. Stiamo parlando di circa 80.000 spettatori in quel momento, di cui 45.000 all'interno del NEP Stadium e altrettanti che erano arrivati anche dall'Unione Sovietica per assistere al concerto dei Queen in uno dei momenti storici più agitati e di maggior transizione per il vecchio continente e per la Russia, quindi qualcosa di davvero unico e imperdibile con i Queen e Freddie Mercury protagonisti sempre. Dopo quanti anni? Era il 1986, quindi 40, esattamente 40, quindi dal 7 all'11 ottobre per chi non se lo vuole perdere. Abbiamo iniziato così qui in Number One Classics, era il 1980 quando l'hanno pubblicato, e proseguiamo alla grandissima, andiamo nel 79, troviamo Ivano Fossati con la sua banda, la mia banda, Suona il Rock.